mi pavore java. Da cagnate della risciarete da stare su cimate di terzo maggiore in cimate di maggiore. Ma di se da rinunciare le camere non si niente che a quel mondo, io che a gemma io che. Allora sono la smira, ci meno già mi ha dato il tercame di ecca, vende la facciamo che la rispetti le ceppe, vede porca già no candila. Guarda andare a giù da fondare a tavi ciarti li avendo mi sarà schiavo e si vive a tarra te del vado a tavi cammi ne vesti e huavi di no vado a scuglia ma se ho dato a guanni di kim rami sani che deve leve shakiri li onati o ahmadi li tarze da hakimi shemli ad arabi khalu qatte di gazdani khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab khab Rasmi Rabina Bay Kurbay Shakubay Garbi Chabrasmate Gmina. As in the Shuminajami and Gazi, Rajam and the Yakabendra, Chapel, the Porkash and now Candida Gardanzara. Panani Doctor, like it, I'll let you do that.